Esco di casa e ogni volta la stessa storia. Io e la strada. E improvvisamente, dietro quell'albero, eccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa, le righe della camicia dipinte sulla pelle. Due mezze suole inchiodate ai piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio. I semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano, naturalmente, dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una bandierina.